0: belite, kokomi osale la mama kita, wanza mbena ma. Merci, nandengo, pangolina, libosona bango.
1: Chef Zingakulu, Eric Bo.